força, toca, toca a pena com força. Ela joga a pena com força. Vamos na via de fora legal. Sou calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, cal